nostro. Lo sapete o non lo sa, ogni giorno ve lo mostro, ve lo mostro, ve lo mostro, fido se io danza. Ve lo mostro.

così con la bocca col cuor. Ma che farà tanti a tanti tanti tanti? Un bicetto secca cuor, un bicetto secca cuor.